0: E buongiorno, buongiorno a tutti carissimi ascoltatori e ben sintonizzati al programma del mercoledì mattino qui sulla radio comunitaria di Brisbane 4B. Oggi mercoledì 10 giugno. Siete sempre in compagnia di Duilio fino alle 9, come ogni mercoledì dalle 8 alle 9. Che giornata! Avete visto fuori che giornata? Eh? Una cosa incredibile. Nebbia, pioggia, che altro possiamo dire? Tempi strani, ma che si può fare? Ci dà quel tempo lì, ce lo teniamo noi. Oggi, come al solito, avremo tante belle musiche, tante belle canzoni. Ho preso un paio che mi sono state richieste la settimana scorsa, un'altra, non so. Forse troppo tardi perché mi avevi chiesto da metterla mercoledì, ma meglio tardi, mercoledì scorso, meglio tardi che mai, non fa niente. Perché c'è vita, c'è speranza, non si, andiamo avanti sempre. Oggi vorrei iniziare, se volete chiamarmi qui allo studio, il numero di telefono è 3240 8686. E per favore fatelo durante un brano musicale. Se avete qualche richiesta, come detto sempre, se ce l'ho a portata di mano, la metto, altrimenti sarà per la prossima volta. Voglio iniziare la giornata con un pensiero, il consiglio del giorno. Questo è molto. Ci dicono, non raccontare agli altri tutto ciò che succede nella tua vita. Relazioni, lavoro, segreti. Lascia che la gente sappia solo il necessario e cerca di essere riservato. Ricorda che un giorno possono essere con te, il giorno dopo possono essere contro di te. Questi sono sempre i consigli dei saggi. Iniziamo il programma musicale con una richiesta che mi è stata fatta la settimana scorsa, la mettiamo oggi. Eccola qua con Adriano
1: Piace
0: Celentano,
1: ogni
0: la
1: cosa
0: grande signora.
1: di

0: You're listening to Radio 4EBFM 98.1. Sharing the world with you.
1: Eccoci qui, di nuovo. Vero, ci sono, io odio parlare di politica, scusate la parola, però devo dire, per me la politica non è una cosa, ma come va il mondo oggigiorno sembra proprio una cosa. Ho trovato fuori qualcosa che vorrei far mettere in modo che anche voi potete pensare com'è quello che non è. Questo è un estratto dalla Voce delle Parole. La politica non è più l'arte di guidare i popoli, ma per molti è diventata l'arte della recita. Infatti, se guardate il discorso del presidente dell'Uruguay, Mujica, dice sempre che la politica oggi è fatta per affari soltanto. Poi, ma continuando con questo, dice: volti sorridenti davanti alle camere, discorsi pieni di valori, giustizia e dignità. Ma dietro il sipario si negoziano interessi, si tradiscono promesse e si comprano coscienze. Il problema non è solo chi mente, ma chi continua a credere alla stessa menzogna ogni volta, fingendo sorpresa quando la verità viene a galla. In questa epoca il vero pericolo non è solo il corrotto, ma la normalizzazione della corruzione. La storia però non dimentica. Ogni potere costruito sull'inganno prima o poi crolla. Ogni fiducia tradita diventa un conto che torna sempre da pagare. La più grande forma di furto non è quella del denaro, ma quella della coscienza. Perché i soldi possono essere recuperati, ma un popolo che perde la capacità di pensare rischia di perdersi per intere generazioni. E questo fa molto senso. Come ho detto, non mi piace parlare di politica, ma finalmente ho trovato qualcosa fuori che io come la penso. Voi che ne pensate? Andiamo un po' con la musica di Marco e il Clan, che torna presto.

Le ballate della balera, quelle serate in balera che si ballavano continuamente. Ma è così che si fa. Perso il segno adesso, pensando, parlavo, dormivo, parlavo, avevo chiuso gli occhi e andiamo. Questo piccolo estratto del granellino di senape. Dice: nella vita c'è chi stima, chi ti stima, c'è chi ti stima e chi ti disprezza. C'è chi vuole bene e chi ti odia e ti spia. C'è chi è sincero e ti è fedele. E c'è chi è falso e ti pugnala alle spalle. Le persone sono sempre, non sempre apprezzano la bontà, la generosità, la disponibilità. Spesso chi è troppo buono, indulgente, paziente, chi non si lamenta mai, finisce per essere sfruttato. Essere forte, avere un carattere duro, non vuole dire diventare crudeli. Vuol dire che conoscere le proprie forze, ma anche le proprie debolezze. Saper dire di no. Proteggere la propria dignità. Non permettere a nessuno di approfittare della tua bontà. Perché non tutti meritano la tua bontà. Sii buono, ma non ingenuo. Sii giusto, ma non remissivo. Il rispetto non sia elemosina, si conquista. Non è facile trovare il coraggio di cambiare, soprattutto se sei cresciuto credendo che sopportare il silenzio, un'ingiustizia fosse una virtù e la condiscendenza una prova d'amore. Ma arriva un giorno in cui capisci che dire basta non è egoismo. Essere forte, deciso, sicuro di sé non significa abbandonare la gentilezza, ma imparare a proteggerla. Chi ti vuole bene non ti chiederà mai di annullarti né di spegnerti per brillare lui. Queste sono le parole di Don Nicola Vucic. Come ho detto sempre, io a volte nella vita per essere buoni devi essere anche crudele. Il risultato finale è quello che conta. Ora vorrei mettere questo prossimo brano che metto di Andrea Bocelli, Ave Maria. Amelina, so che me l'avevi chiesto la settimana scorsa e purtroppo non l'ho potuta mettere e, come dicono, meglio tardi che mai. Comunque da Amelina per Teresa, ecco qua Andrea Bocelli e l'Ave Maria di Schubert.

0: Tune into 98.1 and hear your language.
1: 欢迎你收听民族广播电台 FM 98.1。
2: Bienvenidos a Estadio Radio Fort FM. Estás en la emisora del mundo 4M FM 98.1.
3: Bonjour, vous écoutez Radio 4B FM, la voix multiculturelle de Brisbane.
4: Konnichiwa, Radio 4EB.
5: Estás escuchando Radio 4EB, no le cambies.
1: Welcome to Radio 4EB FM.
0: Many languages, many cultures, sharing the world on 98.1 FM.
6: In inverno, infezioni come influenza, Covid-19 e il virus respiratorio sincizziale, noto in inglese come RSV, si diffondono più facilmente. Se hai più di 65 anni, la vaccinazione può ridurre in modo significativo il rischio di ricovero e di forme gravi di malattia. La protezione dei vaccini è maggiore nei primi mesi dopo la somministrazione. Per questo è importante vaccinarsi ora, per essere protetti durante tutta la stagione invernale. I vaccini contro influenza, Covid-19 e RSV possono essere somministrati in sicurezza anche nella stessa visita. I vaccini contro influenza RSV sono gratuiti per gli anziani idonei nell'ambito del Programma Nazionale di Immunizzazione, mentre il vaccino contro il Covid-19 è gratuito per tutta la popolazione. Parla oggi con il tuo medico per capire qual è la soluzione più adatta a te. Per ulteriori informazioni, visita health.gov.au/wintervaccinations. Questo messaggio è stato realizzato in collaborazione con il governo australiano.
7: Vaccini, vaccini, vaccini, quella bella versione di Ave Maria di Schubert di Andrea Bocelli, sperando sempre che sia gradita. Curiosando si impara, ci sono momenti in cui

Corti bellissimi, lezioni importanti, persone amate, errori, ferite e rimpianti. Ma non dovrebbe mai diventare una prigione. Guardare indietro può aiutarci a capire da dove veniamo, ma restare fermi a ciò che è già accaduto rischia di impedirci di vivere ciò che abbiamo avanti. Lasciare andare non significa dimenticare, significa smettere di portare alle spalle tutto ciò che non possiamo più modificare. Significa fare pace con alcune pagine della nostra storia e permettere a noi stessi di continuare il cammino con più leggerezza. Il futuro non è ancora scritto e proprio per questo contiene possibilità nuove. Ma l'unico luogo in cui possiamo davvero agire è il presente. Questo momento, anche se imperfetto, è nostro. È qui che possiamo scegliere di ricominciare, di respirare meglio, di perdonarci, di andare avanti. Perché alcune cose finiscono, altre cambiano. Altre ancora ci lasciano un segno profondo. Ma la vita continua a chiamarci, piano piano, verso ciò che deve ancora arrivare. Ehi, Dice il saggio, dice: ciò che è fatto, ciò che è andato, una delle migliori lezioni della vita è imparare a lasciare andare e andare avanti. Va bene guardare indietro ai propri ricordi, ma non lasciare mai che il passato ti impedisca di proseguire. Il passato è finito, il futuro non è ancora scritto, questo momento è tuo. Andiamo adesso con l'orchestra Bagutti e

L'orchestra Bagutti, andando per qualcosa di differente, andiamo, però pensiamo sempre, qualcuno ci dice uno stipendio piccolo è sempre meglio che restare ad aspettare qualcuno che venga a salvarti. Ogni sacrificio, ogni ora di lavoro, ogni passo fatto con fatica sta costruendo qualcosa dentro di te. Forza, dignità e indipendenza. Forse ai tempi nostri già l'abbiamo fatto quello, ma continuiamo a farlo. Bisogna sempre mantenere quella mentalità. Dice, non vergognarti dei piccoli inizi, non sottovalutare ciò che riesci a fare con le tue mani, con il tuo impegno e con la tua costanza. Perché chi impara a guardarsi le cose con sacrificio, impara anche a dare valore a ciò che conquista. Forse oggi non hai tutto quello che desideri, forse il cammino è lento e a volte stancante, ma stai andando avanti con le tue forze e questo vale più di qualsiasi aiuto dato per pietà. Sii orgoglioso del tuo lavoro anche quando nessuno applaude, sii fiero dei tuoi progressi anche se sembrano piccoli, perché ogni passo onesto costruisce un futuro più solido. Continua a credere in te stesso. Le cose grandi spesso iniziano da momenti semplici, da sacrifici silenziosi e da persone che non hanno mai smesso di provarci. E io dico sempre, chi si accontenta, gode. Andiamo adesso con Castellina Pasi che ci dà Casetta del mio paese.

0: This is 4EB FM.
1: Hello, beautiful Brisbane.
2: Bonjour.
3: Hello.
2: Buongiorno.
3: Kako ste?
2: Grüezi miteinander.
3: Živa, baiva.
2: Vanakkam.
3: Dzień dobry.
1: Hola, amigos.
3: Hey.
1: Hui da.
4: Dobri den.
5: Bili mas, yasas.
4: G'day.
6: Una potkivan.
1: Ni homa.
7: Hello, LLA.
8: Guten tag.
9: Lava diena.
10: Bro. Dobri den.
0: Radio 4EB. Sharing the world with you.
11: Quante lingue, eh? Naturalmente qui su questa radio ce ne sono più di 50, con tutti i programmi che sono 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, per soddisfare tutta la comunità di Brisbane e dintorni. Andando sempre con la voce delle parole, cioè quando i ladri diventano i custodi della ricchezza, non aspettarti giustizia. Aspettati solo un furto organizzato col nome di sistema. Forse questo riflette quello che ho detto prima della politica. Le nazioni non crollano per mancanza di risorse, crollano quando chi le saccheggia viene protetto e chi lavora viene lasciato sopravvivere. Parlano di patria e sacrifici mentre il popolo affonda nei debiti. I giovani scappano e i corrotti vivono come intoccabili. La cosa più pericolosa non è la presenza dei ladri, ma un popolo che si abitua a loro fino a considerare normale la corruzione. Non è mica facile, eh? Non fa niente. Torniamo sempre con la musica. Questa sì che ci porta indietro. Chi si ricorda di questa? Non lo so quanti di voi, però è Little Tony con Cuore.

Ve la ricordate? Mamma mia, che tempi che erano. Beh, tanto per qualcosa di differente, non è differente, ma è qualcosa che continuo sempre per tenerci. Ditemi pure se il mio programma non vi va con questo tipo di filosofia che metto sempre in onda, tanto per stare, tenere la distanza ai fatti giornalieri, che portano più preoccupazione che altro. Però se mi fa, penso che questi piccoli detti ci fa affrontare la situazione con molta più calma. Infatti dice: sii orgoglioso di te stesso, perché nessuno conosce davvero le battaglie che affronti ogni giorno. Nessuno vede le tue rinunce che hai fatto, le notti trascorse a preoccuparti, le lacrime che hai asciugato in silenzio e la forza che hai trovato quando pensavi di non averne più. Continua a camminare con fiducia anche quando il percorso sembra difficile. Ogni passo avanti è una vittoria, ogni ostacolo superato è una prova del tuo coraggio. E ricorda, sei molto più forte di quanto credi. Sei ancora avanti, come no. Andiamo adesso con Patrizia. Patrizia, e quando si ama davvero.

quando una canzone bella è bella, la storia, le parole, le cose, questo è un originale di Julio Iglesias, ma con come la fatta Patrizia è proprio bellissima. Non so quanti di voi abbia seguito mai Oriana Fallaci, una giornalista che purtroppo non è più con noi, ma è stata quello che è. Ha lasciato questo nel 1965, niente meno che nel 1965, lasciò questo piccolo estratto su una delle sue storie, dice: e se il sole muore, se la terra muore, muore, se la nostra razza muore con la terra e col sole, allora ciò che abbiamo fatto fino a quel momento muore. E muore Omero, muore Michelangelo, muore Galileo, muore Leonardo, muore Shakespeare e muore Einstein. E muoiono tutti coloro che non sono morti perché noi viviamo, perché noi li pensiamo, perché noi li portiamo dentro e addosso. Parole che sembrano un pugno nello stomaco e insieme una carezza alla fragilità umana. Ricordano quando siamo piccoli davanti al cosmo, ma anche quando si immensa la traccia che l'uomo lascia finché esiste qualcuno capace di ricordarla. Dentro quelle righe non muoiono solo loro, muore la memoria stessa dell'umanità, perché le opere, le idee, la bellezza esistono davvero solo finché qualcuno le guarda, le legge, le sente vive dentro di sé. Ed è forse questa la grande contraddizione dell'uomo. Siamo creature temporanee che cercano disperatamente qualcosa di eterno. Grande donna, grande idea, quello che diceva sempre. Andiamo adesso con l'orchestra Daniele Tarantino, canta lì con Cuore Bandito.

0: 4UVFM, the People's Radio. La radio de la gente. La radio du monde. Écoutez-nous, allez!
1: Hey, quella battito, quella cosa, quel ballo. Beh, carissimi, siamo arrivati alla fine di un altro programma. Oggi, un'altra giornata di musica, detti e filosofia, pensieri e cose. I nostri programmi continuano sempre il domani dalle 8 alle 9 con Giuseppe e venerdì sempre dalle 8 alle 9 c'è Luciana e Franco. Mi raccomando, se non avete ancora rinnovato, rinnovate le iscrizioni, perché è tempo su adesso per mantenere questi orari, che ce ne sono rimasti pochi per noi pure. Ma che si vuol fare? Andiamo avanti lo stesso. Oggi vorrei lasciarvi con questo pensiero. Un pensiero di Cesare, certo Cesare Pavese che sia. Dice, non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi. E quegli attimi che ci sembrano piccoli e insignificanti spesso sono quelli che ci cambiano la vita, lasciando dentro una nostalgia che non passa mai. Con questo, carissimi, vi auguro a tutti una buona giornata, una buona settimana. Noi ci risentiamo mercoledì prossimo. Nel frattempo vi lascio con Gabriella Ferri e Roma Forestiera. Ciao, ciao.